na wakasa madina yeti. Yari ifrihi. Onye ifrihi. Eke ifrihi. Odinso ebrati. Enye sana unkwomi. Ebrati ya washebi mwosa. Woni miwa hote nina kuzili ya sinemi. Ebrati kasa madina yeti. Kuni meni daso. Ebrati kasa. Ebrati kasa. Ebrati kasa. Are you who to see? Or do you have a friend who will be